0: Mix Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix, in esclusiva su Ritmo
2: Gang, il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: richiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. E i weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 4.
0: Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
0: Revox. La notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80.
1: Redux. Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Vivi la musica di Rebus. Solo versioni 12 pollici. Solo pacchi. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59.
2: Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia ma anche al sud e sulle due isole maggiori dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature perché il caldo sarà davvero intenso soprattutto al centro nord con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne. Del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di 3D Meteo.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: un comodo, Corona, mi raccomando, con calma, arriva, quando vuoi.
1: Perché devi cambiare il pannolone? Amici, benvenuti.
2: Ma non è vero.
1: Benvenuti al casino.
2: Scusa, sì. Mi ero fermato alla macchinetta del caffè, quella qui fuori dello studio, per prendere. Stamattina ne ho preso uno, ma ancora non sono sveglio.
1: Bisogna... Allora, stacca, vai, mettiti lì, dormi nell'angolo. Faccio tutto io. Vai. Benvenuti a Good Morning Forever Young, la radio dei. Chi siamo? I giovani vecchi. Benvenuti, partiamo subito.
2: Ma chi siamo noi? Dillo.
1: Chi siamo noi? Chi può dirlo? Chi siamo noi di chi fronte siamo? All'universo? Nessuno lo sa. Chi siamo noi? E questa è la domanda. Dove andiamo? Dove...
3: Non ho mica capito niente.
1: Anche noi. Partiamo.
2: Comincia Good Morning Forever Young. Vi spiegheremo durante.

0: Signore e signori, abbiamo trovato qualcosa per riempire le vostre giornate, se vi annoiate, per fare qualcosa anche di divertente.
1: Anche un paio d'ore.
0: Proprio esagerando.
1: Ma allora, quella l'abbiamo fatta prima.
0: Un paio d'ore con ricovero in ospedale.
1: Con ricovero in ospedale. Questo però è un po' più difficile da fare. Perché? È una cosa anni 90, 2000. Bisogna munirsi di un elenco telefonico.
0: Ok.
1: Un elenco telefonico.
0: Non è facile.
1: Non è facile. Infatti, adesso questa rubrica finisce qui. Perché ci sono e ne apriamo un'altra. Cose che si possono fare, che si potevano fare e non si possono più fare. Per esempio.
2: Cosa?
0: No, messo un po' di confusione.
1: L'elenco telefonico. Con l'elenco telefonico.
0: Cioè, vado a trovare un elenco telefonico.
1: E infatti,
0: ma che ne sono i 2000?
1: È una cazzata. E se per caso trovate l'elenco telefonico, andate a cercare i cognomi più stupidi e vi divertirete. Ok, va bene. Ma l'elenco telefonico non c'è.
0: Non c'è, quindi.
1: E quindi adesso apriamo la nuova rubrica. Cose che si potevano fare una volta, ma adesso non si possono più fare.
0: Vai, cominciamo.
1: Che si può fare? Per esempio,
0: sottofondo,
1: io giocavo in bocca, mi divertivo a portarlo in bocca e a passarmelo in bocca il tappo delle Smarties. Gli Smarties avevano un tubo di cartone.
0: Ricordiamo, gli Smarties sono praticamente quei confettini.
1: Cazzo, tutti sanno cosa sono gli Smarties, ok? Una volta gli Smarties erano dentro un tubo di carta con un tappettino di plastica.
0: Sì,
1: ok?
0: E quello
1: non si può, perché i bambini dice che muoiono.
0: Dicono.
1: Si dice.
0: Cioè, ma perché dici queste cose in radio? Che poi a casa, don't try this.
1: No, ma non lo vendono più, non lo vendono più. Adesso lo Smarties è un tubo di plastica di carta.
0: È finito.
1: Poi, per esempio,
0: aspetta.
3: Breve storia triste.
0: Un'altra storia triste. Vai.
1: Le cannucce. Adesso le cannucce. Anche le cannucce del succo di frutta.
0: Come sono?
1: Di carta. Cioè, cazzo, potrò bere un succo di frutta alla pesca e carta.
0: Io invece con i denti le facevo diventare piatte.
1: Sì, ma adesso la plastica non c'è più. Adesso te forse sei rimasto in. Dove fai la spesa? Perché se vai.
0: Alcol.
1: Se vai in un supermercato, vedrai che i succhi di frutta, quelli in brick.
0: Vuoi dire che io vado dove non c'è un certo giro?
1: Allora, i succhi di frutta.
0: Io ho trovato anche la cioccolata
1: piccola. Fammi cazzo parlare.
0: I formaggini con rumenig sopra, che fa la rovesciata, cioè, dici che c'è un po' di roba vecchia, non morire.
1: Per esempio il brick. Succo di frutta in brick,
0: sì.
1: Hai presente?
0: Io ho trovato il billy.
1: C'è ancora. Esatto. C'è la cannuccia di plastica, quella con la curva. Però adesso quella non la fanno più. Non si può. Quindi c'è la cannuccia di carta.
0: Sì.
1: Ok, quindi qualsiasi succo di frutta che tu bevi,
0: okay,
1: all'arancia, alla pesca, alla testa piatta, qualsiasi
0: terra piattista,
1: esatto. Qualsiasi succo di frutta è quel sapore lì,
0: sì,
1: più carta, perché nel momento che viene su esatto, prende anche il sapore del cartone. Va bene.
0: Bene, perfetto, queste sono le cose che mi hai fatto venire una tristezza infinita.
1: Lo so. Good morning, Forever Young.

0: Allora, spieghiamo. Quando parte questa musica, oltre ad essere legata indissolubilmente alla corrida di Corrado, allora, c'è anche lo spazio dedicato al simpa della coppa.
1: Esatto, c'è la barzelletta, ma va benissimo. Però c'è
0: chi è che non fa la barzelletta, le freddure in radio, no?
1: Ci sono un sacco. Io per esempio c'è una barzelletta bellissima che forse un giorno racconterò. Però perché la deve sempre raccontare lui? Perché c'è sempre sto cristiano. C'è che la
2: Saputo per vie traverse che come io ho la dottoressa Tisano.
1: Ah, lui.
2: Lui ha questa.
1: Ma questa gente non si può pagare.
2: Io,
0: cioè, per avere questo spazio. Allora,
1: comunque sentiamo la
0: faccia ride, dai.
3: Vai, allora c'è uno che racconta all'amico il bar che è stato nella sciavana. Dice, a un certo punto ho preso una paura. Mi sono girato, c'era un leone dietro di me, ha fatto.
0: Mamma mia!
3: E io cosa faccio? Non sapendo cosa fare, mi sto a correre. Io più cremo, lui più cremo, io più cremo, più cremo. Mi stavo per prendere un batticuore, faceva più una paura. Quando a questo punto davanti a me un precipizio, io lo scanto di un secondo, leone giù sotto nel precipizio. È avuto un bel culo, Ma se io fossi stato tutto a posto, mi sarei cagato addosso dalla paura. Perché secondo te dove scivolate il leone? Ciao a tutti, bye bye.
0: Come fa ridere? Cioè, nel senso che lui se l'è fatta addosso, è scivolata per terra.
1: Leone
0: non ce l'ha fatta fermarsi in tempo ed è finito del precipizio.
1: Ce l'ho io una barzelletta.
3: Ma va a cagare.
1: No, la dico.
0: La dici?
1: Tra poco adesso.
0: No, tra poco.
1: Vai.
0: Creiamo l'attesa.
1: Questa è bella,
0: È bella?
1: Questa è bella. Questa ti fa molto ridere.
0: Questa
1: se ti ha fatto ridere questa, qui ti viene la prossima, viene un infarto.
0: Magari, dici.
4: Good morning, Forever Young.

0: Vai, ma lì dalla sigla, no?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché quando vado a fare metano c'è sempre la fila, l'unico posto libero è dietro a una multipla che ci mette mezz'ora a fare il pieno.
0: Sono io, tra l'altro. Ti sei mai accorto?
1: È vero, hai sentito. Perché? Perché quando faccio un regalo in anticipo non resisto e lo consegno molto prima? Perché?
0: Ah, ma vero, anche a me capita. Cioè, perché hai voglia proprio di scartarlo tu più che quello che lo riceve, no?
1: Vuol dire che faccia fa. Perché? Quando per pagare qualcosa scambio 50 euro e poi finiscono subito? Una volta scambiati
0: quello
1: 50
0: euro? Perché proprio sono i misteri.
1: Ah, vabbè. Perché? Perché quando entro in un ristorante tutti quelli già dentro si girano a guardare? Che cazzo volete?
0: A parte che non è che vedono chissà che cosa, cioè dicono che c'è questo movimento d'aria.
1: Perché al cinema ho davanti sempre quello più alto?
0: Ah, perché? Vabbè, ma perché è un classico. Problema d'altezza.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché quando piove parcheggio la macchina, scendo e track, becco una pozzanghera. L'unica.
0: Che non è una pozzanghera, è un lago. Ah, cioè. Che pensi che sia anche bassa, invece
1: è proprio quella.
0: Quella lì.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché quando fretta la cassiera finisce la carta degli scontrini e non sa cambiarla? Perché? Perché? Succede sempre a me. E l'ultimo?
0: Sì?
1: Perché? Quando ho fretta davanti a me incontro la macchina dei vigili che invece non hanno fretta.
0: E anzi si guardano tutti intorno e controllano e tu vorresti sorpassarli.
1: Vorrei sorpassarli, però cosa fa? Lo faccio. E se mi fermano?
0: E se mi fermano?
1: Lo faccio, non lo faccio. Qualcuno lo farà. E c'è una fila lunga, lunga. Datti a casa, datti a lavorare, datti a fare le multe.
0: Erano i perché della vita.
1: Perché? Good morning, forever young. Come

0: linea Marco Corona per i saluti di chiusura della prima ora radiofonica del programma di oggi.
1: Grazie, ma hai detto tutto tu, quindi cosa servo? A te di nuovo la linea.
0: Grazie per la linea, Marco Corona. Adesso te la restituisco insieme anche due, tre. Accidenti, vai Corona.
1: Non sapevi cosa dire, vero Marchino? E allora ti ripasso la linea.
0: Grazie per la linea, socio. Chiudiamo qui la prima ora.
1: Mi sa di sì, che ora. Torniamo tra poco qui su Ritmo 80.
2: Sono le 7:30.

Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art e Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti e appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr.

0: viene in mente.
1: Ma no, come non ti viene in mente? Ma lo sanno tutti, c'è questo appuntamento che un pochettino srazza dalla programmazione.
2: Allora, no, nel senso che essendo Ritmo 80 una radio bella dinamica, non vi aspettereste un lento.
1: Srazza.
2: Vabbè, usiamo srazza. Allora, siccome srazza, dobbiamo pensarci noi a ricordarvi che non avete sbagliato radio.
1: No, no, no.
2: Semplicemente vi diamo la possibilità, visto il nome, di rigirarvi ancora nel letto o comunque affrontare questa giornata con calma, con un lento.
1: Esatto.
2: E questo è?
1: È il disco Mi Rigiro. Oh, volevo dire, pensa che nell'archivio di Ritmo 80 delle canzoni lente non c'erano.
2: Non c'era.
1: Andare in archivio a prenderla.
2: Abbiamo dovuto portare noi le borse dei dischi.
1: Esatto, un macello.
2: E allora, come abbiamo già annunciato, questo è?
3: Questo è il disco Mi Rigiro, Mi Rigiro, Mi Rigiro.

0: Ci siamo, ci siamo.
1: Siamo sveglissimi.
0: Stiamo dando un'occhiata perché Marchino fa sentire cos'hai?
1: Fogli.
0: Bianchi. Dove praticamente prendi gli appunti, perché tu sei uno di quelli che sta attento a quello che succede in giro. Abbiamo parlato di Pesci d'Aprile.
1: Esatto, abbiamo fatto io Pesci d'Aprile, anche Corona ha fatto il suo dicendo che lasciava la sua radio.
0: Non mi ha scritto nessuno.
1: No, no, e poi soprattutto
0: tutti contenti.
1: Il giorno dopo ha chiamato il capo, guarda, te lo volevo dire.
0: Io prima.
2: Che figura di merda.
1: Vabbè, comunque altri scherzi d'aprile che ho visto in giro, bello, sì, ma proprio bello, bello, bello,
0: bello
1: è quello che ha fatto Barbara.
0: Barbara!
1: Ti dirai chi è Barbara?
0: Infatti, chi è Barbara?
1: Allora, Barbara è una rappresentante di classe che abita vicino a casa.
0: Vabbè, ma ho capito, ma porti in radio le cose delle
1: vicine. Bello, bello. Perché, ma... attenzione.
0: Vai, sentiamo.
1: Dove abito io? C'è la scuola elementare, la primaria. C'è un sabato sì e un sabato no.
0: Okay.
1: Un sabato sì e un sabato no. I genitori che hanno anche altri figli che vanno magari alle medie, che pure vanno all'asilo, sta cosa del sabato ogni tanto se la perdono, perché il calendario viene dato all'inizio dell'anno.
0: Certo, okay? E quindi non è che guardi un attimo all'inizio e poi ti perdi.
1: Ti capita che dici che sabato è oggi, esatto, devo portarlo a scuola oppure no,
0: è chiusa, esatto, aperta, perché un sabato sì
1: e un sabato no.
0: Ok, poi l'altro sabato sì,
1: la rappresentante di classe sabato
0: Barbara
1: prima, sabato 1 aprile cosa ha fatto? Ha mandato nella chat di classe,
0: sì,
1: la scuola era chiusa, ok, però ha detto: mi ha chiamato la maestra preoccupata perché a scuola ci c'erano solo 4 bambini.
0: Panico, perché
1: cazzo, ma c'era la scuola oggi,
0: la
1: tutti
0: scuola,
1: i genitori,
0: io pensavo che
1: invece pensavo che non ci fosse,
0: perché sabato scorso però siamo andati, quindi ma se non mi ricordo però siamo andati,
1: lo porto subito, appena ha letto uno lo porto subito, lei è intervenuta, guarda, non scherzo d'aprile,
0: bello, bello. Ciao,
1: poi,
0: Barbara.
1: Poi c'è lo squalo che è apparso un po' in tutte le spiagge, non so se hai visto la immaginetta sulle varie social dove c'è sto squalo arenato con la scritta: oggi ai bagni Miramare di Fano, oggi mari bagni Miramare di Rimini, puro squalo
0: più che un pesce d'aprile, uno squalo d'aprile.
1: E poi io ci ho beccato
0: davvero?
1: Ci ho beccato perché era un'immagine perfetta, fatta bene, il nuovo logo del Festival Bar.
0: Bravo.
1: Che tornava con le date e i luoghi.
0: Ma io ce l'ho,
1: e
0: guarda,
1: chi presentava.
0: Aspetta,
1: e io li ho beccato,
0: e anch'io ho beccato, bello, perché non ho letto bene. Più che altro mi è venuto il dubbio quando c'era scritto Megan Gale. Solo quello.
1: Sono Megan Gale tempo.
0: Sono lì, è lì che ho avuto un attimo di dubbio, perché gli altri comunque c'era Daniele Bossari, che ho detto magari è proprio, si ritorna, no, come,
1: sì,
0: come una
1: bene,
0: volta. Allora, le date erano il 3 di...
1: Ma proprio fatto bene.
0: Ma il 3 di agosto a Verona,
1: allora,
0: il 9 a Lignano Sabbiadoro, che sono quelle le tappe, il 22 a Firenze, il 27 a Napoli. Non mi tornava la finalissima a Genova, perché di solito è l'arena di Verona. Super ospite Britney Spears.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: musica che c'è a un burdelli.
1: La musica di Ritmo 80, ma soprattutto il programma da voi preferito. Ma davvero? Ma che c'è? Good Morning Forever Young con i Marchini. Adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Domenica 28 giugno 2026, 179esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ireneo.
2: È stato in vacanza? Sono stato alle Maldive. Al mare? No, nell'entroterra sono stato io. A me il mare non mi piace, allora certo. Abbiamo scelto quest'isola da 700 metri, no? Abbiamo trovato l'entroterra col goniometro e sono andato lì in campagna a funghi e fagiani.
3: Che meraviglia, bravissimo.
2: Certo.
3: Eh sì, perché se uno non piace il mare...
2: A me non piace il mare. A me non piace.

0: pensiero positivo.
1: Chi sa fare la musica la fa, chi la sa fare meno la insegna, chi la sa fare ancora meno la organizza, chi la sa fare così così la critica.
2: Queste sono canzonette da balera, da sagra dell'uva, da feste condominiali, da feste di piazza.
0: Le frasi del cinema.
3: Ma come? Prima le provo che poi fa la vercinella. Capisco, sei giovane, hai poca esperienza. Vabbè, fammi una cosetta con la mano e che sei visto, sei visto.
4: Ma andiamo, che va? Dici? Io sono una ragazza sentimentale.
3: Sentimentale? Allora fa magari, o la va?

0: Radio. L'uomo è il capo della famiglia, la donna è il collo che muove il capo come e quando vuole.
1: Beato te che non c'è moglie, Gargiù. Beato te, se avessi la mia non te ne curà tutti i giorni a chiedere soldi, tutti i giorni. L'altro giorno 20.000, ieri 30.000, stamattina 50.000.
2: Maron, che ci devo fare con tutti sti soldi?
1: E che ne so, io mica gli do, Gargiù, fammi scendere.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Martino.

0: il momento di tornare, come sentite dalla sigla, al resto del Marchino.
1: Esatto, andiamo con in Sardegna.
0: Dove?
1: Tra Sassari e Alghero.
0: Oh, io vorrei sapere la località.
1: Cioè, così non c'è.
0: Tra Sassari ed Alghero. Io mi metto in strada e cosa è successo?
1: Allora, matrimonio saltato. Io ti leggo solo il titolo.
0: Solo il titolo.
1: Perché dopo già,
0: capiamo
1: la
0: tutto.
1: Festa prima delle nozze.
0: Sì.
1: Finisce in rissa. Lo sposo è stato picchiato dalla suocera e poi arrestato.
0: Non la suocera. Lui.
1: Purtroppo il matrimonio è saltato.
0: Ma dai.
1: Chissà
0: perché.
1: Chissà che cazzo l'ha combinato.
0: Esatto.
1: Siamo rimasti un po' curiosi.
0: E allora andate a cercare voi e poi magari nel prossimo ditecelo. Appuntamento del resto del Marchino ditecelo.
1: Comunque niente, sta suocera è bella cattiva. Va bene.
2: Good morning, Forever Young.

0: Morning Forever Young e sì, il programmino che state ascoltando. Il programmino ha un'altra ora.
1: Sì.
0: Che arriva tra poco, finita questa.
2: Io non ci ho capito niente.
1: Lo dico io, facciamo una pausa, tra poco ritorno al Good Morning Forever Young.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Le catene del valore farmaceutiche non sono più soltanto un tema sanitario, ma un'infrastruttura strategica per la sicurezza nazionale, la competitività industriale e l'autonomia europea. È questo il messaggio al centro della tavola rotonda geopolitica del farmaco e resilienza industriale, le nuove catene del valore farmaceutico, promossa a Roma da Ruud Pedersen Italy nell'ambito del format Powerful Breakfast con il contributo non condizionante di Bayer Italia. Dopo un infarto, un ictus o arteriopatia periferica, circa un paziente su tre non segue correttamente controlli e terapie, aumentando il rischio di nuovi eventi cardiovascolari. La maggior parte riduce la frequenza delle visite rispetto a quanto raccomandato dal medico, altri interrompono i controlli, mentre una parte tende a sottoporvisi solo in presenza di sintomi. È quanto emerge da un'indagine promossa da Novartis realizzata da ICVIA su un campione di 309 italiani con ipercolesterolemia che hanno avuto un precedente evento cardiovascolare. Negli ultimi 10 anni le persone seguite dalla Fondazione Lega del Filo d'Oro sono cresciute da 806 a 1405, segnando nel 2025 il livello più alto mai registrato, una crescita che racconta non solo l'espansione di un'organizzazione, ma anche l'aumento della capacità di raggiungere persone sordocieche che altrimenti resterebbero sole e le loro famiglie. È in questo contesto che la Fondazione sceglie la Giornata Internazionale della Sordocecità per diffondere questi dati, informano in una nota insieme alle raccomandazioni emerse dalla recente Conferenza Nazionale delle persone sordocieche riguardo gli ambiti di lavoro, delle passioni, della cultura, delle relazioni e sulla tutela della violenza. Il centro DBS Pavia, nato dalla collaborazione tra Fondazione Mondino e RCCS e Fondazioni RCCS Policlinico San Matteo, celebra la 100ª procedura di impianto del dispositivo di neurostimolazione cerebrale profonda, indicato per alleviare i sintomi motori della malattia di Parkinson. Questo risultato, informa una nota, è stato raggiunto grazie alla stretta e continua collaborazione tra le due strutture, che permette ai pazienti di accedere a una presa in carico multidisciplinare lungo tutte le fasi del trattamento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Attenzione, prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: trovate la regola dell'amico.
1: Tu che mi hai consolato quando è morto Spider-Man.
0: Ha ucciso lo voraggio.
2: Sei sempre stata soppressata anche se sei stressata. Sempre spesso spensierata anche se soppressata.
0: Esce l'acqua dal cazzo.
2: Il disco è 70, la disco è 70.
1: Gli anni d'oro erano gli 80.
0: Però...
3: ma noi piace restare Giano, a
4: che J-Ax anche!
0: È vero! Ciao Rufio!
5: Grande!
3: Dai è grande, bella scialla, guattonzella, una cavalla, col sudore, ascella, palla, fa grande onda, ritorna a galla.
6: Sì. Mi dicevano di non guardare la Google, non mangiare Crystal Ball, non giocare i Pokémon, altro che c'è mollo, se per il fumo la del sol, ma tanto preferivo i Digimon!
4: Fallo Chiara!

0: Sam.
1: Se tornassero, com'è sta canzone?
2: Bella bracio.
0: Bella bracio. Restare 90 magari potesse essere così. Negli anni 90 ero giovane.
1: Ma guarda che comunque anche adesso ci hanno messo a 90. Sì. Questo è quello che voleva dirci l'autore.
0: Forse è questo, mi è sfuggito, bravo Corona.
1: Vedi che anch'io, standoti vicino, cosa voleva dirci l'autore? Che comunque i 90 sono sempre rimasti nell'aria.
0: Rimaniamo,
1: no?
0: Siamo sempre rimasti a 90. Quindi,
1: cambiano i governi, niente. Cambiano naturalmente i volti, cambiano le persone, ma cambiano anche i capi, ma noi
0: siamo sempre lì, a 90.
1: Basta.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Mar-

0: arrivare il momento preferito dagli ascoltatori dei Marchini.
1: I nostri saluti.
0: No.
2: Benvenuti alle nostre interviste impossibili. Siamo il dottor Fra
3: e Gio Piastrella.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui
3: Luciano Moggi. Salve signor Moggi, siamo molto onorati che lei abbia accettato di venire alla nostra trasmissione.
4: Vi chiederei una cortesia di non farmi domande, anche perché non ho né la voglia né la forza, mi manca l'anima, mi è stata uccisa.
2: Va bene, abbiamo saputo che Marchino e Corona dovevano invitarla in trasmissione, ma poi è saltato tutto, come mai?
4: È vero, perché non sanno cosa dire di fronte a me.
3: Mentre a noi il coraggio non manca.
2: No.
0: Certo.
3: L'abbiamo vista personalmente minacciare con una pistola un arbitro. Cosa ci può dire al riguardo?
4: Lei pensa sia un reato?
2: Ma non lo so, lei che dice? Insomma, abbiamo saputo poi di quella storia che hanno riportato tutti i giornali
0: anni
2: quella
0: fa,
2: storia con l'amico, con suo figlio. Lei che cosa ci dice, insomma? Dai, sentiamo anche la campana, la sua campana, ecco.
4: Tra l'altro hanno pensato anche che l'avessimo pagata noi, sbagliato, perché non c'avevamo una lira, quindi.
3: Scusi, ma stiamo parlando della stessa cosa?
4: No, è umano.
2: Vabbè, facciamo io un'altra domanda.
3: Allora, ci chiedevamo cosa ne pensa di Marco Corona e Marchino, ma anche di noi due, del dottor Fra e di Gio Piastrella.
4: Le mie marce sono sempre all'interno e addirittura proliferano.
3: Grazie. Ringrazio il signor Moggi.
0: Quando vuoi, vieni.
3: E salutiamo i nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata delle
0: anche
3: nostre
0: no.
3: interviste impossibili.
5: Ciao! Good morning, Forever Young!
0: Con Marco Corona e Marchino!

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.com.

0: no, ma no. Potrebbe essere casa Vianello, casa Corona. Signori, casa Mainardi, perché le donne hanno una terminologia, un lessico a noi sconosciuto.
1: Hanno un linguaggio specifico, si dice.
0: Bravo, grazie.
1: Linguaggio
0: grazie,
1: specifico
0: grazie,
1: con
0: bravo,
1: dei...
0: Bravo, cazzo, bravo.
1: Non so scritto.
0: Sei proprio bravo. Un linguaggio specifico.
1: Ok, quindi ad ogni termine nella loro testa deve corrispondere allo stesso anche da noi. Purtroppo non collimano.
0: Facciamo un esempio.
1: Sentiamo. Sentiamo cosa succede in una casa tipo...
2: Mi prendi il coso che sta là sotto?
0: Sì, qui tutto bene.
3: Cosa? Un po' più specifica.
2: Ecco. Il fatto apposta che serve per fare questo.
0: Il fatto apposta.
3: Vabbè, ho capito. È di plastica?
2: Plastica. No.
1: No.
3: Serve a cuocere?
2: No.
1: No.
3: È fatto per contenere i liquidi?
2: No.
1: No.
3: Ruota?
2: Sì.
3: Ruota. Passa verdure?
2: Grazie. E mo' uovia.
3: E dove sta?
1: Dove sta?
2: Là sotto.
0: Là sotto.
3: Ricominciamo.
1: E ricomincia tutto.
0: Però ci siete.
1: Hai sentito le tesserine che vanno giù?
0: Indovina
1: chi?
0: Indovina chi?
1: Praticamente l'uomo ha come una sorta di indovina chi virtuale dove ci sono i vari oggetti e anche i vari luoghi.
0: Per esempio, casa tua, come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Questa cosa.
1: Questa cosa?
0: L'ha fatto apposta, ha un nome.
1: No.
0: Da noi si chiama, da me si chiama quell'affare.
1: Quell'affare.
0: Mi prendi
1: quell'affare là?
0: Cazzo è sto affare? Dai! L'ho messo lì dove ci stanno le altre cose.
1: Gli altri affari.
0: Esatto. Ancora lo cerco.
1: La cosa incredibile è che sembra che noi siamo degli invorniti noi uomini. Sai che non capiamo mai perché loro alzano il tono.
0: Poi si incazzano.
1: Sì, perché dici mi prendi quella roba lì, quello che serve per...
0: E si incazzano.
1: Come possiamo fare? Rimaniamo qui. Tu torni a casa?
0: No.
1: Abbiamo detto che noi il pranzo... Rimaniamo qui.
0: Qui. Chiudiamo.
1: Mi prendi un attimo il robo che dobbiamo chiudere questo intervento? Quel robo lì?
0: Quale?
1: Quello, dai, solito, quello.
0: Ma cazzo, quale?
1: Quello lì.
0: Non lo so.
1: Lo metto nel solito posto.
0: Che era, non lo trovo. Non si capisce
1: ma
0: mai.
1: Ma tutte le volte non capisco.
0: Ho capito, però.
1: Noi chiudiamo. Allora, chiudiamo l'intervento col solito jingle e lo metto lì.
0: E non l'ho capito. Specifici, devi essere più specifico.
1: Allora,
0: è questo?
1: No.
0: Quella, questo?
1: Sì. Ma senti che non è questo.
0: Allora è quest'altro. Neanche. Allora senti, mettilo te, io vado a casa. Proprio vado sotto un ponte.
1: Preferisco andare a prendere quel robo, quell'affare,
0: che stare qui che certi cosi.
4: Good morning, forever young.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: perché devo andare in bagno?
1: Ma non è. Non sbattere i piedi, non sbattere i piedi. Io quasi quasi adesso la farei lunga.
0: Ciao, ciao, vado.
1: No, no, aspetta, aspetta, ricorda che cosa hanno ascoltato.
0: Oddio.
1: Ritmo.
0: La BB.
1: No,
0: no, Ritmo 80.
1: E il programma si chiama?
0: Prostata.
1: No.
0: No, Good Morning Forever Young.
1: Quando torna. Quando torna domani mattina.
0: Dai, dai, dai.
1: Alle 6. Grazie a tutti da Marco Corona e Marchino. I Marchini con la K. Oh. Non c'è più. Ma no, l'hai fatto qua. Good morning, good morning. Forever Young.
2: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1980.

dal 1985, Lime, Unexpected Lovers. Dal 1982, The Twins, Face to

questi altri top 80 nella prossima ora sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80. Ritmo 80.

0: hai ascoltato Scotch, Disco Band e Depeche Mode, Enjoy the Silence.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
2: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
1: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi è sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali, in evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Ritmo 80. La ami?
7: Ma quanto la ami?
6: Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
8: Sì, ma tanto quanto?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!

0: Florida.
1: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
2: Siamo nella parte centrale degli anni 80. Giugno 1986 sarà il mese che prenderemo in esame per la Red Parade, che sta per partire in questo istante. Un saluto a tutti i Forever Young sintonizzati su Ritmo 80 da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3. Ci sono i Modern Talking e il motivo è quello che si chiama Atlantis is Calling.

un'altra delle canzoni della vastissima produzione di questa band. Loro sono i Model Talking e il motivo era quello intitolato Atlantis is Calling. Un punto in più all'interno della nostra riprade, quindi alla posizione numero 2 per ascoltare Level 42 e la meravigliosa Lessons in Love.

Se posso dirlo, e qui lo dico, è una delle mie canzoni preferite di tutti gli anni 80. Il Level 42 con Lessons in Love si piazzano alla posizione numero 2 della nostra Riff Parade, quella del mese di giugno del 1986. Riff Parade che viene dominata da questo personaggio, prodotta peraltro da Claudio Cecchetto, che ebbe un successo travolgente. Lei è Tracy Spencer e la canzone si chiama Run to Me.

bellissima nella metà degli anni 80, questa Run to Me per Tracy Spencer, che occupa il vertice della Hit Parade del mese di giugno del 1986. La nostra Hit Parade per quest'oggi si conclude qui, ma ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 nel doppio appuntamento da non perdere per chi vuole vivere e rivivere 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Prosida. Ciao, alla prossima!

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: buoni di ora.
1: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale, colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeh a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia, nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato. Grazie per averci seguito.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: MasterChef 90.
4: MasterChef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterChef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci del

0: Assaggiare.
1: Turismo attendici la zuppetta. E chi più ne ha più ne metta.
2: Domenica 28 giugno 2026, 179esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ireneo.
3: È stato in vacanza? Sono stato alle Maldive.
4: Al mare?
3: No, nell'entroterra sono stato io. A me il mare non mi piace. Allora certo, abbiamo scelto quest'isola da 700 metri, no? Abbiamo trovato l'entroterra col goniometro e sono andato lì in campagna a funghi e fagiani.
5: Che meraviglia, bravissimo.
3: Certo.
5: Eh sì, perché se uno non piace il mare...
3: A me non piace il mare. A me non piace.

0: il pensiero positivo.
1: Chi sa fare la musica la fa, chi la sa fare meno la insegna, chi la sa fare ancora meno la organizza, chi la sa fare così così la critica.
2: Queste sono canzonette da balera, da sagra dell'uva, da feste condominiali, da feste di piazza.
0: Le frasi del cinema.
3: Ma come? Prima te provo che poi fai la vercinella. Capisco, sei giovane, hai poca esperienza. Vabbè, fammi una cosetta con la mano e che sei visto.
4: Ma andiamo, che dici? Io sono una ragazza sentimentale.
3: Sentimentale? Allora fa magari, ora va.

0: L'uomo è il capo della famiglia, la donna è il collo, che muove il capo come e quando vuole.
1: Beato te che non c'è moglie, Gargiulo. Beato te, se avessi la mia non te ne curà, tutti i giorni a chiedere soldi, tutti i giorni. L'altro giorno 20.000, ieri 30.000, stamattina 50.000.
2: Maronna, che ci devo fare con tutti sti soldi?
1: E che ne so, io mica gli do, Gargiù, fammi scendere, va.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Due amici si incontrano. Come fa? Oh, ciò, ma se non mi ricordo male, ma oggi non è il compleanno di tua moglie? Eh sì, infatti, gli sto andando a pia regalo. Davvero, che gli fai? Pensa, lei voleva una bicicletta, gli ho regalato una collana di perle. Scusa, ma perché voleva una bicicletta e gli ho regalato una collana di perle? Ah, Mario, magari mai sta una bicicletta falsa.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1990 Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Dal 1989 UB40, Kingston Town.
2: Kingston Town, the place I long to be.
1: Dal 1986 Hipsway di Honey Diff.
3: The light of the breath, let me see what I don't get. The light of the breath, let me see what I don't get.
1: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
4: Ritmo 80.
5: Sono le 11. E due minuti.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Gazebo, Masterpiece e Eros Ramazzotti, una storia importante.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: 80, il termometro scoppia.
1: Il termometro scoppia.
0: 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Riparte 80 gradi e attenzione, pronti a partire con tanta musica che ha fatto la storia della musica di tutte le estati, no? Quindi io sono pronto al microfono. Ciao, mi presento, sono Marco Greco e questa è la canzone che inizia a, come dire, aprire le danze in qualche modo. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
0: 80 gradi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

dal 1986, Sandra, Innocent Love. Dal 1986

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 12.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Captain Sensible, What? E The Rock Band, Electric Fly.
1: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo, allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni, il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: to face.
1: Face to face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to face.
2: Siete su Rit 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e chiaramente benvenuti ad un nuovo appuntamento con Face to Face. Come sempre, ben quattro dischi a confronto fra di loro. Sono due coppie di canzoni che andremo ovviamente a verificare quali somiglianze eventualmente possono avere al vostro e soprattutto al nostro ascolto. Cominciamo con le prime due canzoni. Cominciamo con un brano del 2006 dei Superfly Incorporated. E poi uno del 1989 del grande Phil Collins. Una esplosiva miscela musicale fatta di dance e pop per i Superfly Incorporated, che verso la fine del 2006 incidono il loro più grande successo, quello intitolato Moving.

ed erano i Superfly Incorporated con Moving Too Fast. Non vi inganni il ritmo dance di questo motivo, visto che la versione originale del brano fu incisa nel 1989 da Phil Collins e inserita nell'album But Seriously. Viene considerata una delle 100 canzoni più belle di tutti i tempi ed è quella intitolata Another Day in Paradise.

0: Ed era Phil Collins con Another Day in Paradise, preceduto ovviamente da Moving Too Fast per i Soulfly Incorporated. Questo è il suono del Face to Face in onda su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Io sono come sempre Lele Procida e vi propongo un motivo di David Guetta del 2013. Ed uno del 1999 degli Alice DJ. Nel marzo del 2013, colui che unanimemente è riconosciuto come uno dei DJ producer più importanti del mondo, il francese David Guetta, con il supporto delle voci di Ne-Yo e di Akon, incide un progetto destinato a far ballare praticamente tutto il mondo. La canzone è quella che si chiama Play Hard.
1: Face to face, face to face.

David Guetta con Play Hard, motivo accattivante e ballatissimo sicuramente, ma l'idea nasce ascoltando un successo del 1999 del gruppo Eurodance olandese degli Alice DJ, che proprio in quell'anno lanciarono un motivo intitolato Better Off Alone.

0: Quest'oggi grande musica da ballare all'interno del nostro Face to Face. Dal 1999 gli Alice DJ con Better of Alone e dal 2013 David Guetta con Play Hard. E allora, bella gente, per il momento è davvero tutto. Io vi saluto e vi ringrazio per l'affetto con il quale seguite il nostro appuntamento. Il Face to Face ritorna qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young. Un bacione a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao! Face to Face.
1: Segnala il tuo disco Face to Face 3886576123.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: And you can dance for inspiration.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1900

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Elegance, Vacances Jou Bleu Tout e B.B. King Into the Night.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il tempo scorre, è arrivato un altro pomeriggio e arriva un altro appuntamento con i ballatissimi.
3: I ballatissimi.
2: E buon pomeriggio da Savino Pastore, che sono io, ma anche da Davide Ferrarini, che è pronto dall'altra parte, perché i ruoli sono ben definiti, non possiamo invertirli, anche perché uno non sarebbe capace di fare il ruolo dell'altro. Quindi io parlo e lui mette i dischi, e il primo di oggi è di Gaia, si chiama I Keep On Dreamin'.

Io considero questa la seconda fase della carriera lunga e gloriosa dei nostri amici Datura, perché hanno fatto produzioni davvero molto molto molto interessanti, belle, belle da ballare ma belle anche da ascoltare, come avete potuto apprezzare da questo The Sign che abbiamo suonato oggi nel pomeriggio.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Il successo di un brano tu lo puoi valutare in molti modi. Primo, lo ballano in discoteca, ma questo non c'è manco bisogno di dirlo, no? L'avete ballato all'eccesso in quel periodo. Ma addirittura questo di Real to Real è arrivato nella scena finale del famoso film Madagascar, film d'animazione di qualche anno fa. E ci ballavano tutti quanti i personaggi, ovviamente. I like to move it, Real to Real, ora live and joy, questa è Dream Up.

disco di Afro Pins mi ricorda un altro disco che però non ve lo dico, così ci pensate per un po', magari ce lo scrivete. Non, molto simile, devo dire. Il pomeriggio di Ritmo 80, continuate a stare con noi. Questa era Better Things di Afro Pins.

Se avete voglia di fare festa, provate a chiederla anche oggi al vostro DJ di fiducia, questa di Wakefield, che si chiama Saturday Night, e se siete capaci potreste anche tentare di rifare il balletto così come lo facevate voi che c'eravate negli anni 90 a quei tempi. Saturday Night, Wakefield, ritmo 80, i ballatissimi adesso, Basic Connection, Háblame Luna.

Magari mi sbaglio, però l'impressione che ho sempre avuto ogni volta che mandiamo su il disco di Mr. Probs, si chiama Waves tra l'altro, detto tra parentesi questa è la remix di Robin Schulz, dicevo ogni volta che lo mandiamo c'ho sempre quest'idea, magari sicuramente mi sbaglierò, però come se ho l'impressione che questo disco sia il risultato di una lunga notte passata in studio, no? E alle 4 e mezza del mattino, quando proprio non ce la fai più, sei un po' assonnato e un attimo c'è la testa da fuori, e ti esce un disco di questo tipo che in effetti ha la stessa atmosfera un po' troppo rilassata, però comunque l'abbiamo mandata per tirare un po' su il morale e non solo. Vi mandiamo adesso Stardust, questa è Music Sounds Better With You.

0: Dai che oggi chiudiamo col sorriso con questa Soul Nugget M&S, ovviamente If You Want It, il sottotitolo, quello tra parentesi quando si iniziava a far titoli di questo tipo. Tanti anni fa, era il 2002, pensa. Sono passati un po' di anni, ma noi siamo felici lo stesso di esserci stati. E ci siamo ancora, questo è il pomeriggio di Ritmo 80, che però non c'è più, nel senso che finisce qua. E domani torna alle 14, sempre da queste parti, con Sabino Pastore e Davide Ferrarini, la nostra musica ovviamente. E poi se vi va, se avete voglia di riascoltarci durante il giorno, la notte, di prima mattina, quando vi pare, ritmo80.it trovate i nostri podcast, e quindi vai che si va di ballatissimi tutto il giorno. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1989, Sabrina Salerno, Sexy Girl. Sexy Girl.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: disco di ora, The Communards, Don't Leave Me This Way. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
8: Datura Club 90s.
9: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
10: Datura.

Ora come allora, i Datura suonano Datura Club 90s su Ritmo 80. Datura Club 90s, collect moments, nothings.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Man at Work, Who Can It Be Now? Dal 1984, Bobby Orlando, Passion. Dal 1985, Gene Player, Girl on the Phone. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.

0: E-Work Celebration e Mr. President Coco Jumbo.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
3: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Cari ascoltatori, cari Forever Young, è un piacere essere con voi. Sono Marco Greco, insieme esploriamo le playlist estive di 80 gradi, la colonna sonora che vi fa sognare, vi accompagna in ogni momento della vostra estate. Si parte con Opus, Life is Life.
2: Estate 1984.

sempre più blu. Io vi saluto, grazie da Marco Greco. Se vi piace la nostra musica, beh, andate a commentare sui nostri post social o scrivetevi, insomma, fateci sentire il vostro calore così come fate di persona quando ci si incontra negli eventi live. Io vi saluto, vi rindò l'appuntamento alla prossima qui su Ritmo 80, la radio Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno.

e Viola Valentino. Sei una bomba. Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimè.

0: una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1987 Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you.

0: Del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Daddy Hall and Joe Knows, I Can Go For That e People's Choice, Do It Any Way You Wanna.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: MasterJack 90.
4: MasterJack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: MasterJack 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20
5: in versione extended full show.
6: MasterJack. MasterJack. MasterJack. MasterJack.

0: Ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: pronti per la lunga. Da capo.
1: Vieni a ballare con noi.
0: Quasi pronti per la lunga. Ancora un pezzo, non farmi ridere. Dennis Jack, comincia Master Check 90. La lunga, la lunga.
1: Ritmo

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Checo, you're ready? Stai tranquillo.
4: Cecco Curvasce e Daniel Jack presentano
5: MasterCheck.
4: MasterCheck 90, l'enciclopedia della dance.
6: Va bene, benvenuti, questo è MasterCheck 90.
7: Welcome.
6: Cominciamo questo bel puntatone un pochino, sì.
8: Oggi sono un po' che cazzo. Un po' hippie. Tanto, sì, ma tanto ormai siamo consolidati. Sono anni e anni e anni che facciamo questo format radiofonico itinerante in giro per tutta l'Italia. Cosa faccio? Mi riprendo?
6: Vabbè, cominciamo con House of Pain e questo è Jump Around.
9: Get up, get down.

aneddoti, tipo i Pet Shop Boys con Being Boring nella Marshall Jefferson Remix del 90. Il titolo venne fuori dopo che il duo venne definito noioso da un critico giapponese. Adesso vabbè, noi, poi da uno giapponese, capito? Giapponese è noioso di suo, cioè ogni volta ringraziano, anche se gli dai un cazzotto in faccia un giapponese, ringrazia, perché poi loro hanno il feng shui, la pace nel mondo, lo yin e lo yang, lo vafangul, mangiano anche il sushi, noioso, no, sushi è buono, ma è noioso in cui, il modo in cui lo mangiano, sushi, tutto sushi.

Dancing Rhythm, Brothers in Rhythm, i fratelli nel ritmo, yeah yeah, con Such a Good Feeling dal 91, pezzo che contiene un campione di Always There, Always There, niente, niente, niente, senza niente, niente, di Always There, di Charvoni, che si chiama Charvoni, Charvoni che a sua volta è una cover dell'omonima traccia dei Side Effect. Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, adesso arrivano, ah, finalmente un po' di porno dance degli anni 90, perlomeno rispetto al fatto che lui, Matt Santman, fosse un Real to Real featuring Matt Santman, e questo è Can You Feel It? Puoi sentirlo?

0: Cassius del 99, dal 99 o International. Qualcuno ricorderà il video, tipo anche il nostro Dennis Jack, che c'è lui che fa sempre sta roba del drift con la moto, che è un cartone animato, una roba più che altro fumettata, e poi sotto tra l'altro Cassius è stata usata anche come sigla di alcuni film erotici del tardo 90 in Francia. Adesso non ne ricordo neanche uno, però è una cosa che mi è rimasta veramente impressa. Tra le altre cose di erotico c'è il pezzo, se vogliamo, nel senso che più che altro rimanda ad atmosfere piuttosto frizzanti, ma lui è veramente,
1: è un duo.
0: Io mi ricordo un Cassius che era uno.
1: Sono due Cassius.
0: Due Cassius, quindi quattro coglioni. Vabbè, Cassius 99. E adesso da un Cassius all'altro andiamo di gusto avanti con di gusto avanti, che gancio 70, ho fatto un gancio da Radio Libera 70 proprio. Vabbè, gusto con Disco's Revenge, titolo che cita Frankie Knuckles, the godfather of house music, buonanima, che descrisse l'house music come una rivincita della musica disco. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Era ATB, un po' di unze, tanze, stanze, tunze, tante, funte, tanze. Arriva ancora una volta la rubrica dedicata a cosa? Alla celebrazione dei pezzi anni 90 in chiave remix, molto spesso fatti molto bene, come in questo caso qui, dove, secondo il mio personalissimo punto di vista, il guru Josh mi si è impegnato da capo, perché l'ha rifatto lui il pezzo, nel remix del 2008. Il primo era datato 90 o 91? 90? Bravo, Dennis Jack. A gesti la prossima volta.
1: Master Check 90 present Remix Today. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: altro, adesso che ricordo, e mi ha ricordato anche Dave Jack, è stata rifatta nel 2012.
1: Una cagata pazzesca!
0: Io farei un commentino. A questo punto ci prendiamo una promo pausa e torneremo fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Come back

Masterchef 90 con Cecco Corvace e Daniel Jack. Come on!

con la versione finalmente. Grazie di energia, grazie. Dammi un bacio con LED. Finalmente nella versione drum and bass original version, quella che poi è un pochino anche un po' cupa, un po' dark a un certo punto, questi silenzi, queste vabbè. E Olive dedicata a quelli extravergini, tra l'altro. Olive con You're Not Alone dal 96, e adesso arriva La Bush con Sweet Dreams dal 94, il famoso Hola Hola Hey, che è una citazione del brano Rolling with Kid and Play dei Kid and Play. Ma anche sta roba è passata praticamente inosservata, perché Lola Lola è che effettivamente è andato bene, è andato forte, era quello di Melanie Thornton e dei La Bush, dei Sweet Dreams, va bene. E quindi ascoltiamo La Bush, Sweet Dreams dal 94, Hola Hola Hey.

era Yusura con Crazy. Sembra che le abbiano infilato un dildo da 40 centimetri nel bus, però Crazy, vabbè. A parte che ormai ci sono le promozioni, ne ho fatta anche una di campagna pubblicitaria per i grandissimi siti internazionali di dildo, di cazzo de gomme. E infatti c'è per esempio quella roba che riguarda un grandissimo portale, senza fare adesso pubblicità, dedicato alle donne, dove parla di felicità allo stato femminile. In realtà sono cazzi che vengono promozionati, che per esempio potreste anche guardare in fascia protetta. Infatti non viene nominato un cazzo, viene citata la felicità femminile. Fammi te che trombi. Minchia, sei un mufflone coi led, cazzo. Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Cos'è che abbiamo presentato? Yusura con Drive Me Crazy. Tutto questo è nato da Drive Me Crazy. È perché sono uno un po' fantasioso io. Vabbè, andiamo con Robert Miles e Children dal 95.

0: Dario G. Sunshine. Perché hai scritto Sunshine con la M?
1: Sunshine
0: si chiama. Quindi l'abbiamo chiamata 20 anni
1: tu
0: tutti.
1: L'hai chiamata?
0: No. Stacca. Sunshine. Dopo sciuscio tutto. Sunshine. Lavo io. Dario G. Che cam-

0: hanno detto che era tedesco, tra l'altro. Vediamo se nella parte confinante è impossibile, con la Germania è impossibile. Cioè, dovremmo spostarlo UK di 40.000 km. Vediamo se ha origini tedesche almeno, no?
1: No.
0: Se l'ha prodotto in Germania?
1: No.
0: Ha preso un volo una volta per uno scalo da Francoforte?
1: No!
0: Vabbè. Dario G con Sunshine dal 97, adesso arriva una roba molto più tranquilla, cioè una cosa più serena, senza ricerche strane. Datura Eternity dal 93.

0: vi presenterò uno ad uno i pezzi se dovessero corrispondere alla vostra... insomma, al vostro...
1: Non ce la fai.
0: Se doveste indovinare i pezzi, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, però adesso vediamo. Scriveteci, dov'è che ci facciamo mandare? Su Facebook? Va bene, sulla nostra pagina ufficiale Mastercheck 90. Ascoltiamo il mashup di Daniel's Jack.
2: Mastercheck 90.

0: ascoltato DJ Dado con Metropolis, DJ Doug con Blah Blah Blah, poi Scatman John con Scatman's World e poi Molella and the Other Brothers con If You Wanna Party. Comunque, se ce l'avete fatta, se li avete indovinati, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, ma sicuramente qualcosina ve la mandiamo. Se siete troppi, occultiamo qualcuno, non mandiamo troppe robe perché i budget sono scarsissimi. Se siete pochi, meglio. Se non c'è nessuno che ha indovinato, grazie! Grazie, grazie. Vabbè, è andata anche questa bella puntata. Saluta.
1: Miau.
0: Miau. Io vi saluterei con Dennis Jack che gode. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi sciocchi!

0: Turning the time.
1: Daniel's check.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
3: Ok, ecco la radio in diretta.
2: Ritmo 80. Basta la parola.
3: Ciao da Ritmo 80.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Forever Young. Tu che con Ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
3: Si muove la città.
2: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Rit. Tutti i nostri programmi puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
2: Basilda. Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1989, mentre viene presentato il documento World Wide Web Summary, che sancisce la nascita del servizio internet, un gruppo inglese di musica elettronica, 808 State, pubblica una traccia e la chiama Pacific. Esistono circa 42 versioni diverse di Pacific, ma la più suonata è Pacific 707.

Why Not Jazz di BFI e pubblicata nei Paesi Bassi nel 1992. L'intuizione del gruppo è quella di utilizzare un campione tratto da Useless di Kim Mazel del 1989. Invece nel 1997, mentre Bill Clinton inizia il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti d'America, Todd Terry incontra a Miami Martha Wash e Jocelyn Brown e incide quello che sarà uno dei dischi

0: Shifters pubblicavano Lola's Team. Il titolo fu usato provvisoriamente da Simon Marlin mentre ascoltava con la moglie Lola una hit R&B del 1982 di Johnny Taylor, What About My Love, dalla quale ha prima campionato e poi fatto risuonare il tema principale. Nel 1999 nasce ufficialmente l'euro, che 3 anni dopo sostituirà le valute degli 11 paesi che vi hanno aderito. Lo stesso anno, nelle spiagge di mezzo mondo, si ballava Cadavers di Negro Khan. Basilda ti racconta la classic, suonata da Daniele Petronelli.
1: Cada

nasce il gruppo dei Gesto Funk, capitanato da Claudio Mozart Terriscoli. Riconosciuto da tutti come l'iniziatore dello stile afro negli anni 70. Can We Live è il terzo singolo del gruppo, pubblicato nel 1994 e divenuto subito un grandissimo successo house internazionale. Nel 1992 la Russia rende ufficiale l'indipendenza dall'Unione Sovietica. Lo stesso anno nei dance floor suonava Cool Jack, Just Come.

0: Nel 1995 Frankie Knuckles remixa un classico di Michael Jackson prodotto da Quincy Jones nel suo primo album da solista. Rock With You in origine era del 1979 e fu una delle ultime tracce in stile disco del cantante statunitense. La versione reinventata dal padrino della house music è diventata subito un classico, come anche i suoi remix per Madonna, Diana Ross, Depeche Mode, Whitney Houston e tanti altri. La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.
0: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1989, mentre inizia la commercializzazione del Game Boy Nintendo, che diventerà la console portatile più venduta del mondo, Malcolm McLaren, con la Bootzilla Orchestra e il featuring di Willy Ninja, pubblica Deep in Vogue, remixata da Mark Moore, già famoso per Team From S-Express, che realizza la sua versione, campionando da una videocassetta una parte del documentario Paris is Burning, all'epoca non ancora pubblicato. Una hit house mondiale, tanto da ispirare Madonna nel creare la famosissima Vogue.

Siamo nel 1990, l'anno dei mondiali di calcio in Italia, quelle notti magiche di un'estate da sogno. In quell'anno i London Beat pubblicavano I've Been Thinking About You, una traccia destinata a scalare le classifiche di tutto il mondo. Nello stesso anno, gli italianissimi K-Tronics Ensemble pubblicano Calypso of House, nata come Side B di House of Calypso, ma divenuta in pochissimo tempo molto più popolare della versione principale.

generazione. Nello stesso anno le radio cominciavano a suonare un sound diverso. Era Move Your Body di Marshall Jefferson, che molti definiscono come il primo vero disco di house music, che influenzerà le produzioni dei decenni successivi, fino ai giorni nostri. Uno dei produttori house più conosciuti in tutto il mondo è Danny Tenaglia, che

Il 1997 è l'anno in cui in Italia viene aperto il primo SMS provider del mondo. Diviene possibile inviare SMS gratuitamente dal web utilizzando un computer. Un antenato di quello che poi sarebbe diventato molti anni dopo WhatsApp. Ma il 1997 è anche l'anno in cui il cantante dei 10 City, Byron Stingley, campiona Dance Disco Hit di Sylvester e incide Get Up Everybody. La versione remix di Muse D è tra i dischi house più ballati di quel periodo. Periodo nel quale negli scaffali dei negozi di dischi c'era un triplo vinile introvabile, contenente il remix di David Morales della hit Discotheque del gruppo internazionale U2.